0: non solo Selva Villa Italia, ma anche Fluido Plein Air in diretta su Radio Company ogni mercoledì dalle 22 alle 23. Buonasera Sabri.
1: Buonasera.

0: Fluido. Fluido. L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Company presente Fluido. Fluido. L'aperitif créatif plein air. La musique. La musique. Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.

0: outgrown the love. You know what happens.
1: In diretta su Radio Company da Villa Italia, Fluido Plein Air. Fluido Plein Air. DJ Stefano Conte.

0: 8 au plein air de Radio Company. 8 au. La semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: La vera pizza napoletana. Spacca Napoli. Apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina passata poco anche alle 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJM, il nostro Martino, la console. E da adesso, per i prossimi 60 minuti, come dico sempre, grande musica marcata anni 70 e 80. Partiamo veramente alla grande con High Stepping Blessing Fella di Love Unlimited. Troviamo anche Bray Park Jr. con It's Time to Paranoid, Firefly, produzione tutta italiana con Love Is Gonna Be In Your Sight.
1: 80 Festival. Let's go!

0: E Johnny Firefly da Vicenza con questa Love is gonna be in your side. Ray Parker Jr. senza Radio in questo caso con Instant to Paranoid, Love Limited. Tra un po' ritorniamo sopra noi degli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Tempo di fitness?
3: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Noi degli anni 80, protagonisti con l'80 Festival la domenica mattina. Salve a tutti, ancora buona giornata da Mauro Tonello, buon weekend. Salutiamo anche gli amici che passano il weekend fuori porta o magari più fortunati, ce ne sono già che stanno iniziando le loro vacanze dell'estate 2026. In qualsiasi caso, buona compagnia con noi della Company. Ripartiamo con gli ABC dall'Inghilterra con The Look of Love, e subito dopo loro, protagonisti di un grande concerto a Lucca, se non erro, in Toscana, e i Cure con Close to Me.
0: 80

0: Ed è The Cure con Close to Me e gli ABC, The Look of Love, nel nostro 80 Festival. Barry White, la voce inconfondibile di questo grande artista degli anni 70, con Live Music Play and Retro Connection, sempre da quegli anni, con More, More and More.
1: One ticket, please.

0: Andrea True Connection, un passato da pornostar poi anche cantante, con questa more grande hit degli anni 70. Prima ancora Let Music Play, la storia della musica con Barry White. Piccola pausa, pochi minuti, fermi lì, torniamo noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company, la domenica mattina c'è l'80 Festival, protagonisti nuovi degli 80 come Ortonello che mi pare in questo istante, e ripartiamo con un pezzo completamente strumentale, lo riballiamo anche insieme quest'oggi, Nova Career e gli In Deep, il loro primo grande singolo, Last Night DJ, Save My Life.
1: 80

L'altra notte un DJ ha salvato la mia vita per gli In Deep nel nostro 80 Festival e Innova, risentito con Real. Ora c'è lui, la Italo Disco di Brian Hines con Talking to the Night.

0: Pezzo molto amato per chi segue la musica afro del Fuego e prima ancora invece Brian Eyes, l'intero disco che noi amiamo sempre moltissimo, e la sua Talking to the Night, tra poco gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio. Company. Mauro Tonello.

0: Siamo giunti così alla fine del nostro 80 Festival di domenica mattina. Noi degli anni 80 riponiamo i dischetti nel nostro sacchettino. Da Mauro Tonello tutto, grazie a GM che ha mixato i successi marcati anni 80, il nostro Martino. L'appuntamento è a questa sera per chi vorrà alle ore 17 per 80 Festival Short. In arrivo ora invece Stefano Ferrari, la sua Company, i pezzi più suonati questa settimana su Radio Company. Subito dopo lei, Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ e due grandi ospiti. Tony Esposito. Calipola del Luna. E la storia della musica italiana, Adriano Pappalardo.

0: Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe CHX.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una coppia in crisi.
2: Essere o non essere.
3: Durata approssimativa 3 ore e 45.
4: 3 ore cosa?
5: Hai dello Xanax?
1: Un omicidio.
6: Questo palazzo ricorda la

0: anni.
1: Sorridete, per favore.
2: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
3: Officine Ubu presenta.
4: C'è da organizzare una cena.
5: Per chi?
4: Per Franco.
3: Spagna, 1939.
6: Gli chef sono tutti in carcere.
7: Sono rossi.
3: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
8: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
9: L'unica via di salvezza è la fuga.
10: Che fuga?
3: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Trovati qui su Company da me, da Stefano Ferrari e anche da DJM che si occupa della regia. Cominciamo allora dall'unica nuova entrata di oggi che sta alla posizione numero 34. È il nuovo singolo di Harry Styles.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti...

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui su Company da Stefano Ferrari, da DJM in regia, che ha appena suonato la posizione numero 29 della nostra chart, dove ci sono Karol G e Manu Chao, che erano nuova entrata la scorsa settimana. Viajando por el mundo guadagna 8 posizioni. Ne perde invece 20 e va alla 28 Harry Styles, che era anche nuova entrata, è il primo disco che abbiamo sentito oggi. American Girls è la canzone che ovviamente lo ha portato anche in vetta alla nostra chart oramai diverse settimane fa. Alla 27 sentiamo

Rolling Stones per The Colors, che perdono altre 3 posizioni questa settimana e scendono alla 27. In discesa, in questo caso di 4 posti, alla 26, anche Annalisa. Quando

canzone estiva di Annalisa. Beh, l'estate è cominciata ufficialmente da una settimana e questa canzone estiva forse è uscita un po' troppo presto. In ogni caso oggi perde 4 posti e va alla 26. Alla 25 ci sono Madame e Marrakesh.

0: Volevo capire, per Madame Marrakesh loro perdono 8 posizioni e scendono alla 25 di una classifica che si ferma ma riparte da qui tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
0: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

Bentornati in Company It, buona domenica e benvenuti qui su Company da Stefano Ferrari, da DJ M in regia. Era la posizione numero 24 con Mace Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini, che perde un posticino. Ne perdono due alla 23 invece Serena Brancale, Levante.

ex numero uno della nostra chart, poi discesa piuttosto repentina settimana dopo settimana, anche se in realtà oggi di posizioni ne perdono soltanto due. Al mio paese è la canzone di Serena Brancale, Levante e Delia, che oggi abbiamo incontrato alla 23 della nostra Company Hit. Alla 22 arriva Sienna Spyro.

Sienna Spyro, che abbiamo conosciuto con la canzone Die on This Hill proprio a cavallo tra 2025 e 2026. La sua Material Lover guadagna oggi 6 posti e la porta alla 22. Alla 21 arriva The Bows.

dei progetti dance più interessanti fra quelli che abbiamo ospitato, non sono mai tantissimi, all'interno della nostra classifica, Magnetic di The Bowza, che perde un posto, scende alla 21. Alla 20 in salita invece arriva Fulmina

0: Maledetto me. Maledetto me per Fulminacci, che guadagna 5 posti, sale dalla 25 alla 20 della nostra classifica ufficiale, che alla 19 vi ripresenta il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che ascolteremo però tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Come promesso, siamo ripartiti con Businessman, che era tra l'altro nuova entrata la scorsa settimana, guadagna 8 posti per Dito nella piaga. Oggi la posizione è la numero 19. Arriva l'ultimo pezzo della prima ora della nostra classifica, la 18 arriva Achille Lauro. E ciao.

0: Comuni immortali per Achille Lauro, che riguadagna un posticino nella nostra chart, si riporta alla 18, come detto chiude la prima ora di classifica. Abbiamo ovviamente ancora 60 minuti, quelli che ci servono per andare a scoprire quella che sarà oggi la nuova numero 1 della nostra classifica.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Nicola De Muro.
3: Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, parlando di risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E se Trump minaccia la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense.
2: Il terremoto in Venezuela, il bilancio aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte, nuova scossa di magnitudo 4.8. Chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo, davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana, l'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo 3-3 di Algeria-Austria, che qualifica entrambe, 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1, stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.

0: Maranello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Una coppia in crisi.
3: Essere o non essere.
4: Durata approssimativa 3 ore e 45.
5: 3 ore cosa?
6: Hai dello Xanax?
2: Un omicidio.
7: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
8: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
9: Questa storia inizia a eccitarmi.
2: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
10: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire ad essersi trasferita.
11: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
12: Sua non è di qua, mi sembra straniera.
13: Sono svedese.
14: Giù.
11: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
12: Una Stoccolma, occhi belli.
15: Sorridete, per favore.
11: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
16: Officine Ubu presenta.
17: C'è da organizzare una cena.
16: Per chi?
17: Per Franco.
16: Spagna, 1939.
18: Gli chef sono tutti in carcere.
19: Sono rossi.
16: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
18: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
20: L'unica via di salvezza è la fuga.
18: Che fuga?
16: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Tempo di pensare all'estate.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Bentornati, buona domenica mattina, benvenuti all'interno della nostra classifica La Company Hit. Questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia. Andiamo a riepilogare perché alla 14 c'è Zomber con Potential in salita di 1. Alla 13 abbiamo appena sentito Irama che guadagna 3 posti con la sua Cabana. Alla 12 arriva Samurai J.

Flamenco paranoia per Samurai J, che perde un posto e scende alla 12 della nostra classifica. Ne guadagna invece 2 e va alla 11 Noemi. La sentiamo con il nuovo singolo Tu cosa fai stasera? Stare con

più. Cosa che hanno notato in molti, il sound di questa canzone somiglia molto a quello degli ultimi Ricchi e Poveri, se così vogliamo dire. Tu cosa fai stasera, Noemi? Per lei posizione numero 11, alla 10 leggera flessione arrivano Another e 54 Ultra.

Perde infatti una posizione Talk to You, il pezzo di Another e 54 Ultra alla posizione 10. Attenzione perché alla 9 troviamo una nuova entrata di domenica scorsa che guadagna 36 posizioni. È il pezzo che vede insieme Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore per Angelina Mango, una ritrovata. Angelina Mango e Marco Mengoni, per loro la posizione è la numero 9. Ora ci dobbiamo fermare per noi, piccolo spazio pubblicità.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Company, Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Yeah!

0: domenica.
1: Ripartita da qualche minuto la nostra classifica ufficiale, che è oramai quasi agli sgoccioli. Ultimi minuti, ultimi 25 minuti a nostra disposizione. Intanto bentornati insieme a Stefano Ferrari. DJ M in regia ha suonato la posizione numero 7. Vi ricordo però alla 8 c'è Partenope in discesa di 1. Sono Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale. Alla 7 appena sentito Saif con la sua Buona Domenica in discesa di 2. Stabile alla 6 Francesco Gabbani.

Summer Funk per Francesco Gabbani, che come già detto rimane esattamente nella posizione che occupava domenica scorsa e quindi la 6. Alla 5 arriva Gaia, la sentiamo con Bossa Nostra.

Ex numero uno di qualche settimana fa, Bossa Nostra, che perde un posto, scende dunque dalla 4 alla 5 Gaia questa settimana. Perdono due posizioni e vanno alla 4 anche Jovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, due generazioni che si uniscono, una sorta di crossover per questi due artisti che oggi vanno ad occupare la posizione numero 4. Alla 3 invece troviamo la numero 1 di 7 giorni fa, perdono due posizioni, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Bring Your Love per Magana, come la chiama Sabrina Carpenter e appunto la Carpenter. Posizione numero 3 nella nostra chart. Tra poco torniamo per riascoltare la nuova numero 2.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: C come Company, C come C Radio.

Siamo ripartiti con quella che ho definito la nuova numero 2, perché guadagna 10 posizioni Dracula di Tame Impala e Jenny delle Blackpink. La posizione che vanno ad occupare è ovviamente la numero 2. Per quanto riguarda la numero 1, cambia, guadagnando 2 posizioni vanno alla numero 1, vanno in vetta i Pinguini Tattici Nucleari.

0: oramai abitué della numero uno della nostra classifica, i Pinguini ci vanno anche con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo siento, che guadagna due posizioni, quel tanto che bastava per andare alla numero uno, la posizione più alta della nostra classifica, che finisce qui, che trovate al nostro sito www.radiocompany.com, ma che ritroverete tra 7 giorni, meno 2 ore, quindi tra le 8 e le 10 nella mattinata di Radio Company, dove ovviamente arriva Domenicando. Io torno oggi pomeriggio per quella che è l'ultima puntata prima delle vacanze estive del DJ Piero, di Brutti ma Domenica, appunto, insieme a Pietro. Vi auguro ancora una buona mattinata, grazie anche a DJM per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Femminicidio nel bosco di Ceriana, sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La strage di via Montiglio a Roma, diffusa la foto segnaletica dell'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia bengalese, padre, madre e figlia di 8 anni. L'aggressore è riconosciuto dall'altro figlio 20enne che è scampato al massacro. Senza sosta, con l'ausilio dei sommozzatori, nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri dopo un tuffo da una piccola barca. Cavallari, riemerso per un attimo, avrebbe detto di non sentirsi bene. Proteste di Hezbollah contro l'attacco tra governo libanese e Israele, dove i ministri dell'ultradestra minacciano di non votare l'intesa. Allarmi aerei in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi iraniani in risposta, dicono i Pasdaran, a quelli americani. Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. È tutto a più tardi da Videocamera.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: I Can Wait. Questa è Radio Company, inizia Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Le 10 e 3 minuti di questo 28 giugno, sotto un attimo dietro nel tempo. Pensa quanti poteri ho, addirittura torna. No, non è vero. Scherzone.
2: Sì.

su di me. Un buongiorno da Michela J con voi fino alle 13 con Domenicano. Un bacio e poi ovviamente un saluto anche a Stefano Ferrari che come ogni domenica mi precede, ma un saluto grandissimo va soprattutto a voi che siete con noi presentissimi anche questa domenica mattina e ovviamente molti so che sono al mare. Vi ho beccati? Sì? Bene, salutiamo tutti gli amici al mare dunque. Poi salutiamo, sembrava un temporale, era un'onda. Va bene, un po' di effetti, i nostri magici effetti speciali. Poi saluto anche invece chi ha scelto deliberatamente di restare a casa con l'aria condizionata accesa. Saluto anche chi non

0: Del tabù ne state fa, qui sei Radio Company, state ascoltando Domenicando con me Michela J. Ancora una buona giornata, una buona domenica a tutti voi. Ah, ma sapete che prima, senza volere, ho avuto una dimenticanza grande che di solito non ho? Allora, salutiamo anche tutti quelli che lavorano, giustamente. Metti l'applauso, metti la sta arrivando. Ah, eccolo lì. Tutto per voi. Anche in questo 28 giugno, sì, perché giustamente dice, Jay, ma scusa, ma non saluti chi la, ma certo, e come, eccola lì, è stato un attimo una svistina veloce. Allora, detto questo, quindi, e soprattutto dove state, cosa state, sì, che lavoro fate, così per sapere, siete al caldo o al fresco, almeno quello, fatemi stare tranquilla, ecco. Detto questo, allora, sentiamo esatto dove ci avete portato con voi.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, io vengo dal Cadore, sì? E sono andata a trovare mia sorella che vive là e adesso mi sto trasferendo al Lido delle Nazioni sulla riviera romagnola. Ok, buona domenica, ciao.
0: Buona domenica a te, buon relax, mi pare di capire. Salutaci anche la Romagna, ovviamente. Detto questo, 333-2688-688, dunque la vostra mattinata come Michela J, con Domenicando e anche con tutto il resto degli amici e le amiche di Radio Company, ovviamente in ascolto. Quindi una buona fetta mi sta raccontando che per l'appunto è al lavoro. Un'altra buona fetta è on the road, quindi sta andando da qualche parte in

0: particolari, ed altri invece magari sono partiti veramente prestissimo questa mattina. Quindi la sveglia è suonata comunque come tutti gli altri giorni della settimana, e per fare che cosa lo scopriamo ovviamente nella nostra mattinata tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Martedì 30 giugno ci trovi con Mixatone a Casale Sulsile.
3: Vuoi saperne di più?
2: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli apre in Porta Rufina 5/7 la nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19 vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: mattinata in nostra compagnia in questo 28 giugno. Allora, stiamo indagando, come siamo con voi anche oggi, dove ci avete portato, che siamo curiosi ovviamente di scoprirlo con voi. Allora, indipendentemente dalla... No, oggi leggevo... Allora, ma io voglio capire una cosa. Allora, oggi hanno detto che è la giornata più calda, ma in che senso? Cioè, più calda di questo periodo o più calda... cioè del totale dell'estate che sarà, così non lo so, era per dire. Comunque dai, ce la facciamo, andiamo avanti, pensiamo positivo, ok? E quindi sentiamo, a proposito di sbalzi termici,
1: non ho detto una cosa, io sono di Rovigo comunque, quindi da Rovigo sono andata in Cadore, okay. E adesso dal Cadore sto andando al mare e niente, escursione termica tipo 16-18 gradi in un'ora e mezza, ciao.
0: E infatti, amica, lo stavo pensando prima, perché quando mi hai detto che dal Cadore stavi andando verso il mare, verso la Romagna, ho detto beh, un bello sbalzo, e infatti me l'hai precisato addirittura anche i gradi. Va bene, una buona continuazione a te ovviamente on the road, e poi vado a salutare anche il Pava di Rovigo che ci ha allegato al suo messaggio WhatsApp anche una bella foto, adesso vi spiego tutto. Lui dice, guarda, insieme ad Artemio stiamo tirando sui panni e dopo stenderemo un'altra lavatrice che ha quasi finito. Domenica intanati a casa. Allora, Artemio chi è? Un gatto bellissimo, vedo. Ma volevo chiederti, Pava, il nome Artemio l'hai preso dal ragazzo di campagna, ispirato a lui, oppure Artemio per

cioè dove ci avete portato questa mattina, che magari quelli che sono i programmi per la giornata. Qualcuno è stato invitato per caso in qualche matrimonio in questo 28 giugno? No, perché ce ne sono a manetta. Cioè io apro i social e vedo matrimoni ovunque. Poi comunque parleremo anche di questo, ovviamente, che è bellissimo, bellissimo. Però i gradi sono tanti, immagino gli invitati che devono essere vestiti, no? A puntino.

Giornata un po' 28 giugno a tutti voi. Allora, a proposito di dove ci avete portato con voi questa mattina, allora saluto chi ci scrive: ciao, io stamattina sono in lavanderia a stirare, quindi siamo con voi a stirare in lavanderia. Hai capito? Mamma, che caldo solo a pensarci, che immagine mi hai dato, amica. Lei dice: condizionatore acceso e ventilatore al massimo. Ah, doppio modo di rinfrescarsi, vedi, hai capito? Dovrei farcela, ci scrive. Certo che ce la farai.

0: Detto, che ci vuoi fare? Niente. Allora sentiamo ancora la vostra voce, vai.
1: Buongiorno raggio di sole. Io fra un'oretta parto alla volta dello stadio di Udine, sì? Per andare a lavorare per il concerto di Vasco.
0: Grande.
1: Fino a stasera quando inizia più o meno, sì? E domani repete.
0: Quindi c'è Vasco. Lo sai che io sono venuta a vedere sempre lì allo stadio di Udine il concerto di Eros Ramazzotti. C'eri anche tu quel giorno magari? Così la butto lì. Sì, bellissimo tour tra l'altro e bellissime emozioni. Poi lo stadio è veramente bello, devo dire. Lo stadio di Udine è eccezionale. E Eros Ramazzotti, tra l'altro, notizia delle ultime ore. Intanto si è concluso proprio ieri a Torino il tour in 7 tappe negli stadi, per l'appunto. E ha fatto un annuncio e facciamo un grosso in bocca al lupo ad Eros, perché dovrà rifare l'intervento alle corde vocali a metà luglio, insomma, quindi

0: Detto questo, 333-2688-688, dunque la vostra mattinata, la vostra domenica con noi di Domenicando, e tra poco continueremo a ascoltare la vostra voce.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot! Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: una nuova traccia.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Radio Company Domenicando, ma buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, prima avevo accennato, l'avevo buttata lì un po' così, perché insomma, periodo di matrimoni, apri social, si sta sposando il mondo, ma soprattutto pensiamo anche agli invitati, giustamente, che insomma bisogna essere vestiti in un certo modo, eleganti, no? E quindi stavo chiedendo se qualcuno stesse andando per l'appunto a qualche matrimonio. Allora, vado a salutare chi in questo momento mi scrive. Buongiorno a tutti, per quanto riguarda i matrimoni, sto andando a consegnare i fiori per un matrimonio a Venezia, partendo da Vicenza. E poi c'è un appello, attenzione, secondo me vuole un consiglio. Allora, saluto Stefano di Treviso, che dice: ciao Radio Company, oggi anniversario di matrimonio di mia sorella Paola e Andrea, 25 anni, ma tanti auguri e congratulazioni. Esatto, nozze d'argento, bellissima tappa, mi sto già sciogliendo, dice, al pensiero di vestirmi. Penso che rinuncerò a camicia e cravatta. Se mi presento con un polo, che dite? Qui dipende. Allora, qui in studio mi fanno un pochino naso arricciato, però ambasciatore non porta pena in questo caso. Allora cerco di raccogliere un po' di info su come i miei colleghi si vestirebbero, ok? E poi vediamo un attimo di sbrogliare la cosa. Allora, detto questo, allora, tantissimi altri messaggi stanno arrivando, quindi se nel frattempo volete unirvi alla community, no? Raccontarci questa mattinata dove ci state portando con voi, oppure consigli anche a Stefano in questo caso, che lui dice mi metto un polo, va bene lo stesso? Non lo so, comunque intanto fai un giro di... crea un gruppo WhatsApp così simpatico al momento. Ok, raccogli tutti gli invitati e chiedi un pochino come si sono vestiti, così poi tiri anche un po' le somme. Questa è la seconda dritta che ti do. Detto questo, allora, saluto tutti gli altri amici. Tra poco ovviamente leggeremo in diretta i loro messaggi. Nel frattempo, che bel salto nel tempo facciamo, e ritroviamo Natalie Imbruglia.

Fabio De Magistris, Victor, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, una buona mattinata con noi, con Domenicanto, con me Michela J. Allora, a proposito di messaggi che sono arrivati al 333-2688-688, vado a salutare chi ci scrive. Ciao, noi stiamo accompagnando nostra figlia ad una gara di atletica, staffetta 4%, alle 12.35 in provincia di Venezia. La temperatura prevista sarà di circa 40 gradi. Forza ragazze! Mi unisco anch'io al forza ragazze e anche forza a tutti voi che ovviamente insomma siete in viaggio verso questa meta. Poi casomai la prossima settimana, il prossimo weekend, insomma mi mandi un messaggino se ti va e mi aggiorni su come è andata.

0: di abbigliamento, perché io mi sono consultata con insomma i miei colleghi all'interno dello studio e mi hanno fatto un po' naso arricciato, ti dico, io ho provato a difenderti, cioè difendere la tua posizione, e poi però anche altri ascoltatori niente, hanno voluto dire la loro, quindi Stefano senti questo.
1: Ciao company, ciao. Allora con l'Apollo sì. No, neanche se fosse della Volkswagen e tu la regali agli sposi.
0: Quindi niente, capito, ti hanno un po' bocciato l'idea, ecco, io ho provato a difenderti, però sappi, allora la tua parte, detto questo, continua la nostra mattinata con i vostri messaggi, ma soprattutto dove avete deciso di portarci con voi, ovviamente, in questo 28 giugno.

0: Jepsen, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. Allora, volevo salutare anche Steffi che ci dice: guarda, stiamo tornando da Asiago verso Tribano in macchina da circa mezz'ora e la temperatura è salita di 8 gradi. Aiuto, ci scrive con l'emoji, quella là che urla. No, ma ti posso capire, Steffi, perché quando sei in montagna intanto non c'è quell'umidità pazzesca, no? Respiri bene, i gradi sono molto meno. E ma è successo anche a me, dopo una settimana, tipo, che adesso non so quando sei rimasta tu, però io tipo avevo fatto proprio vacanza durante l'estate, sono salita in macchina, ok, tragitto 1.5 ore / 2, arrivo a casa, apro proprio la portiera della macchina e mi sembrava proprio di non riuscire più a respirare, cioè una cosa cioè che fa, cioè, specie. Però è così, è un clima diverso e niente, dobbiamo farci una ragione, Steffi, ecco, dai, comunque hai respirato pieno in polmone, un'aria molto più buona. Detto questo, 333 2688 688, dunque piccolo break, caffè shakerato per noi oppure ape, perché secondo me manca poco alle 11 ed alcuni ne approfittano già, no, per l'aperitivo eccetera eccetera. Beh, fate bene, ovviamente, bello rinfrescante. Nel frattempo quindi piccolo break e poi ritorniamo sempre qui su Radio Company.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: mattinata, Olivia Dean e poi Tina Turner. Questa è Radio Company, ancora una buona giornata come sempre con Domenicando che vi accompagna nella prima parte della domenica mattina e vi accompagno ovviamente fino alle 13 anche in questo 28 giugno. Nel frattempo tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare, 333-2688-688, e sono le 11:01.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Si è chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. Formula 1 in Austria, pole di Russell su Mercedes. Il britannico segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen. Situazione mal interpretata dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
3: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro.
2: Seconda e terza in griglia le Ferrari di Leclerc e Hamilton, il via alle 15. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin Ogura, il leader del mondiale Bezzecchi. Pallavolo Nations League maschile. L'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia alle 20:30 azzurri opposti ai padroni di casa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Energy, Manu, ciao, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, una buona mattinata a tutti voi, da me, Michela J, con Domenicando. Allora, ci sono i continuati dei vostri messaggi, quindi vado a ripigliare, attenzione, un messaggio di Pava. Allora, perché prima, siccome ho mandato la foto del gatto e che loro sono rintanati, insomma, a casa, per l'appunto, nel frattempo fanno le lavatrici, stendono e si asciugano, penso, in tempo record i panni, così è a naso, intuito. Allora, parlavamo di Artemio, che è il suo gatto, quindi ho detto, ma Artemio da ragazzo di campagna, Pozzetto, mi ha detto sì, vedi che ho indovinato, ho indovinato un po', e mi aggiunge, allora, esatto, il ragazzo di campagna, c'è un contributo che sta arrivando del ragazzo di campagna, per caso, allora, qualche anno dopo, cioè, ha detto, no, ci hanno dato un altro gatto, sì? Chi è? È lui? È Artemio?
1: La devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato, mezzo accoppato.
0: No.
1: Che freddo. Ma che freddo.
0: Ma c'è caldo adesso più che freddo, voglio dire. Per dire.

0: Fa troppo caldo. Su, via.
1: Armaduk! Armaduk!
0: Cos'è? Tutto il film mettiamo stamattina? Come si? Dai! Vai, Radio Company, non stavo, lui voleva mettere tutto,
2: mamma,
0: il film.
2: Gioia!
0: Ma perché?
1: Mamma, porca miseria, questa casa è troppo fredda.
2: Ah, per forza, la casa è grande, come si fa a scaldarla tutta quanta?
1: E allora prendiamone una più piccola, più moderna, più attrezzata.
2: Tutto e se bene. Poi un giorno ti sposi, ti metti su famiglia, arrivano i figli, ecco che la casa ti serve grande.
1: Chi vuoi che mi sposi? In paese ci sono solo vecchie bacucche, la più giovane sei tu.
0: Fatta, basta. Va bene, era lui, insomma, per rendere un po' l'idea. Abbiamo anche sentito. Allora, tra l'altro, proseguiva per l'appunto il Pava scrivendo che, guarda, un altro gatto lo stavo per chiamare Severino, ma mio figlio l'ha voluto chiamare Dante. Capito, ecco. Quindi, per tutti gli amanti ragazzi di campagna, ci siamo tolti proprio lo sfizio questa mattina di riascoltarlo. Grande, mitico Pozzetto, tra l'altro. Detto questo, molti altri messaggi stanno arrivando e quindi arriviamo subitissimo da voi.
3: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: C come Company. C come C Radio.

qui sei Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Ma sai che a proposito, così in generale però, nel senso più ampio di mamma non mamma, quante estati, primavere, bar estati, non siamo scese quando eravamo più piccoline, più giovani, a raccogliere le margheritina e fare effettivamente mamma non mamma, che poi non finivano mai, esatto. Oppure si facevano con le margherite anche le collanine e i braccialetti. Vabbè, piccolo è sempre il momento vita della Jay del passato, però in questo caso magari anche qualcun altro lo faceva. Va bene, detto questo, tornando invece al 28 giugno 2026, c'è chi ci scrive al 333-2688-688: ho appena lasciato mia figlia in teatro perché questa sera lo spettacolo di K-pop, il saggio finale, quindi poi stasera andremo a vedere lo spettacolo di K-pop. Bello, ci piace, facci sapere com'è andata, poi emozione immagino, ma è, quindi è il suo primo saggio, chiedo così, oppure magari anche gli altri anni aveva fatto altri saggi, che così sono curiosa di sapere. Poi c'è ancora questa cosa che si porta come regalo alla fine del saggio, il bouquet, i fiorellini. E una volta si faceva, mi ricordo, ero andata a vedere una mia compagna di scuola ma anche di palazzo, e mi ricordo che c'era questa usanza, per l'appunto finito il saggio, di portare il mazzo di fiori. E mamma mia, sto riaprendo mille porte sul passato, cosa c'ho oggi? Ma io non lo so. E poi vado a salutare anche Giustina, ricambio il bacione, dice: eccomi, ciao Miki, aggiornamento. Allora, ieri sera niente sagra del paese a ballare, troppo caldo, rimando. E beh, insomma, ci sta Giustina, però bello perché ogni settimana comunque ci aggiorni su quelle che sono le cose e anche gli eventi che ci sono in giro, brava. Dice: stamattina come sempre sistemazione casa e ora vado da mia figlia, quella più grande, a bere il caffè e aiutarla un pochino in casa. Vabbè, domenica, bacioni, bacioni anche a te, e saluta ovviamente anche tutto il resto della famiglia. Detto questo, prosegue la mattinata firmata a Radio Company. Tra poco ci addentriamo in un tema che nessuno ha trattato mai, ok? Quello delle vacanze estive, ma lo faremo e poi capirete perché. Nel frattempo continua la nostra mattinata, in arrivo 21 Pilots.

0: Radio Company, Domenicando con me Michela J. Ancora una buona domenica mattina. Allora, un po' di aggiornamenti che stanno arrivando. Intanto ciao Miki, ci scrive la nostra ascoltatrice che salutiamo. Stiamo partendo per Udine stasera, concerto di Vasco. State già partendo. Le 11:28, bravo. Ma più o meno dove parti, quanto ci metti ad arrivare, così per curiosità, perché in tantissimi mi state scrivendo che siete in direzione Udine. Grande, mi piace. E poi ancora, allora, oggi io e mio marito festeggiamo 12 anni di matrimonio. Ripenso che quell'anno faceva caldo e come oggi gli invitati hanno fatto la sauna e hanno finito tutta la scorta di birra. Buona domenica, si sono rinfrescati così loro, capito? E poi ritorniamo ad un messaggio, perché dove eravamo rimasti, giustamente, a proposito di matrimoni, a proposito di anniversari, recuperiamo Stefano di Treviso che dice: allora, grazie per il consiglio del gruppo WhatsApp. Allora, perché prima ci chiedeva, giusto, lui voleva metterla a Polo, ecco, magari a molti è rimasto impresso questa cosa per quanto riguarda l'anniversario di sua sorella, e quindi dice: alla fine si è deciso Polo, no. Ecco, vedi, anche nel gruppo WhatsApp si è deciso Polo Nord. Però ho deciso una via di mezzo, ok? Così evito la cravatta. Camicia bianca coreana, manica lunga. Grazie e buona domenica ovviamente a te. E buoni festeggiamenti, siamo contenti, insomma, di averti risolto un pochino quello che era il mood, insomma, la domanda principale che avevi mosso questa mattina. Quindi adesso, relax, puoi stare tranquillo, divertirti alla grande, e saluto a tutti quanti, ok? Detto questo, piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Company, Domenicando con me, Michela J. Una buona mattinata a tutti voi in questo 28 giugno. Allora, visto che in molti comunque mi fanno un po' sognare ad occhi aperti, perché comunque o sono in vacanza in qualsiasi parte, che sia montagna, che sia mare, che sia lago, e anche città, insomma, per l'appunto bellissime da visitare, che meritano veramente. Allora, volevo chiedere, a proposito di vacanze, però, quando sia che siate in compagnia del vostro o della vostra partner, oppure se siete single, in compagnia di amici, magari andate via con un gruppo di amici per l'appunto, e qui volevo arrivare, c'è un po' un problema, che magari può essere, può non essere un problema, ma magari sì. C'è sempre chi all'interno della coppia, oppure all'interno del gruppo di amici, che si sveglia prima degli altri, in vacanza, dicono, quindi magari potrebbe dormire di più, ma è talmente tanto abituata a svegliarsi presto che non ce la fa. Quindi tu ti ritrovi comunque a dover condividere il tempo con chi magari dormirebbe fino alle 11 mezzogiorno e tu dalle 7 gli occhi belli aperti, no, capito? Quindi voi all'interno del gruppo d'amici, per l'appunto se siete single, oppure all'interno della coppia se siete in coppia, avete la tendenza a svegliarvi prima del partner o degli amici oppure dopo? E se vi svegliate prima, quel tempo lì come lo impiegate? Cioè, perché è un problema anche quello, se la differenza è tanta. Io mi sveglio prima di solito, no? Quindi cosa faccio? Inizio ad aprire un po' le finestre, a guardare fuori, vado avanti e indietro nella speranza che la mia metà apra gli occhi prima, ma figurati, ma manco, guarda. E quindi volevo scoprire voi se siete team J oppure team non J, cioè vi svegliate presto tra tutti quanti? Beh sì, se volete condividere la vostra storia e soprattutto come impiegate quel tempo, c'è un numero a cui mandare il vostro WhatsApp vocale, che è il 333 2688.

Traffic, Becky G, questa è Radio Company. Ancora una buona domenica mattina da me, Michela J, con Domenicando. Allora, stiamo sondando se durante le più che meritate vacanze, ok, quando siete nella località di villeggiatura con il partner oppure con gli amici, se siete single, ecco, in quel caso siete tra quelli che si alzano prima rispetto a tutti gli altri oppure assolutamente ultimi, più tardi, e come gestite nel primo caso quel tempo che intercorre tra chi si sveglia prima e chi no, cioè, per dire, ok? Allora vado a leggere un po' dei vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare al 333-2688-688, e ricordo anche che potete far sentire live la vostra voce, come con un bel messaggio WhatsApp vocale, sì, esatto, come mandereste un messaggio ai vostri amici o meno. Allora, nel frattempo io saluto chi ci scrive, assolutamente l'ultimo, in questo caso è Fede: in vacanza non mi punto la sveglia, raggiungo i miei amici più tardi in spiaggia, quindi mi dice chi se ne, ok, senza regole, cioè nella serie voi fate la vostra vita, quello che dovete fare, poi quando mi sveglio inizia, no, l'avventura della giornata. Ok, Fede, ci sta, secondo me più di qualcuno mi scriverà questa cosa. E poi saluto anche Marica che dice: io mi sveglio prima e ne approfitto per fare il programma delle cose da vedere il giorno stesso. Ci sta, quindi se non ti sei organizzata prima dici guarda quella mattina lì finché si sveglia il mio compagno o compagna, per l'appunto nel frattempo io ne approfitto per fare un pochino quello che è il programma della giornata. Quindi voi invece, la vostra voce, la vostra storia, ok, per quanto riguarda questa cosa, la vostra opinione, per l'appunto, siete tra quelli che si svegliano prestissimo prima di tutti gli altri quando sono in vacanza o assolutamente per ultimi? Sentiamo tra poco ovviamente quelli che sono i vostri messaggi.

0: Morando ritorna tra pochi minuti. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2026. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company, ancora una buona domenica mattina da me Michela J con Domenicando in questo 28 giugno, quando in lontananza, molto in lontananza, perché devo fare un esame dell'udito, dovrebbero arrivare delle, eccole qua, vedi, stanno arrivando proprio loro, le campane che sapete che sono protagoniste di Domenicando e ci avvisano che sono che cosa? Le 12 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
3: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
2: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine.

0: da Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1300.

Tusa, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia con Domenicando, ancora un buongiorno a tutti quanti, qualsiasi cosa voi stiate facendo, attenzione, perché stiamo parlando di vacanze, ok? Molti magari ci sono già stati, avevano già fatto un primo round e sono pronti però, ok, verso il secondo round prossimamente, altri invece ci devono ancora andare, altri non andranno, però tendenzialmente facendo un pochino una media di tutte le vostre estati, quando avete avuto la possibilità di andare in vacanza, ok, sia da single con altri amici che magari in coppia con vostro marito, il vostro fidanzato, fidanzata, ecco, in quel caso chi si sveglia per primo tra i due? Cioè ce n'è sempre uno, cioè riuscite, non so, siete talmente tanto allineati che quindi la sveglia suona nel medesimo momento per tutti e due, oppure c'è qualcuno che si sveglia un pochino prima e in quel caso, in quel tempo che intercorre tra il risveglio di uno e l'altro, cosa si combina? Allora, cosa ci state scrivendo al 333-2688-688? Intanto Steffi, che vado a salutare, ci dice assolutamente prestissimo, poi però dopo pranzo penichella. Beh, ci sta un po' di recupero di energia effettivamente se ti sei svegliata effettivamente molto presto anche durante il periodo delle vacanze. Poi c'è chi ci scrive: ciao Jay, io per ultima, infatti molto spesso perdo la colazione. Ciao da Beatrice. Questo è un brutto risveglio della medaglia, perché se tu hai comunque, allora un conto è tu hai la possibilità, non lo so, di andare a fare colazione in un altro bar, cioè in un bar esterno magari hotel, però gli hotel hanno giustamente, no, degli orari da rispettare, quindi se tu sfori perché vuoi, preferisci dormire lì, niente, va male, perdi quello che è la tua occasione, che è una delle cose più belle, la colazione quando sei in vacanza. Non so voi, ma il momento più bello è il risveglio e tutto quel mega buffet che ti aspetta di fronte a te, ecco. Chiudo lì, esatto, proprio quello. Nel frattempo in arrivo Marrakesh e il Gay.

0: Soul, Bruno Mars, questa è Radio Company, buongiorno a tutti voi, anche buon pranzo per alcuni, dipende un po' da quando si decide anche in questa domenica, insomma, di pranzare. Alcuni stanno facendo colazione magari un pochino più in ritardo, altri stanno festeggiando qualcosa in questo 28 giugno, ma c'è chi sta continuando magari a festeggiare, perché no, in molti ci avete scritto che oggi siete invitati a qualche anniversario in particolare, siete invitati ai matrimoni. E a proposito di matrimoni, volevo e volevamo ovviamente fare tantissime congratulazioni, perché venerdì 26 giugno si è sposata Francesca Michielin Bassano, a Bassano del Grappa, con Davide Spigarolo, quindi congratulazione veramente di cuore a questa meravigliosa coppia. Esatto, e a proposito di matrimoni, lo sapete, qualche settimana fa si è sposata anche Dua Lipa, e c'è un tour italiano per l'appunto che sta facendo Dua Lipa per quanto riguarda la luna di miele, il suo viaggio di nozze, tantissime quelle che sono le tappe che ha toccato, ci sono anche delle curiosità, ma ne parleremo tra poco sempre qui su Radio Company.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe. Borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. You'll see.

0: Radio Company, Domenicando con me Michela J, ancora un buon 28 giugno 2026 e sicuramente buonissimo sarà insomma questo appuntamento, ma soprattutto questa giornata per chi festeggia qualcosa di speciale, qualcosa di importante. Io darei il benvenuto al protagonista di oggi del nostro companiversario. Dovremmo avere al telefono Christian, buongiorno, ciao!
1: Ciao a tutti, ciao Company.
0: Ma ciao Christian, intanto dove ti trovi di bello?
1: Ah bene, adesso sono appena arrivato a Jesolo.
0: A Jesolo, ok, si sente un po' meccanico il suono, allora prendiamo una decisione. Allora Christian, stai con noi, ok? Proviamo a richiamarti e ti proviamo a mettere in diretta così, perché sentiamo purtroppo molto male la chiamata un pochino elettronica.
1: D'accordo,
0: ti chiamiamo qualche secondo, ok? Quindi riaggancia, ti chiamiamo subito, va bene? Così poi sveleremo in diretta ovviamente quella che è la sorpresa per quanto riguarda Christian. Nel frattempo noi ne approfittiamo per fare tantissimi auguri ovviamente a tutti coloro i quali oggi festeggiano qualcosa di importante, festeggiano qualcosa come compleanno, come un anniversario per l'appunto. E poi vi ricordo anche che se volete fare gli auguri a qualcuno e anche nei prossimi giorni, basta che andiate all'interno del nostro sito, c'è il form per l'appunto da compilare. Christian, sei ritornato, pronto?
1: Sì, sono qua.
0: Eccoci.
1: Siete meglio?
0: Sì, molto molto meglio, decisamente. Allora, caro Christian, benvenuto a Domenicando. Intanto oggi si festeggia qualcosa di molto importante, c'è un bel messaggio anche per te che tra poco ti svelerò. Allora, mi dicevi che eri a Jesolo, giusto?
1: Sì.
0: Ok, quindi si festeggia lì oggi?
1: Sì, oggi si festeggia qui.
0: Ok, sei in direzione pranzo?
1: No, facciamo un giretto, mangiamo qualcosa con i figli e poi si va in spiaggia.
0: Ok, perfetto. Beh, direi ottimo programma per quanto riguarda la giornata. Allora ti vado subito a leggere quello che è il messaggio per te. Va bene, Christian?
1: Sì, grazie.
0: Auguri per il nostro anniversario. 12 anni insieme sono tanti, ma spero di viverne tanti, tanti altri. Ti amo. Una bella sorpresa.
1: abbastanza, sì, bella grossa.
0: Allora, saluto anche Claudia, è lì con te?
1: No, è distantina da me perché mi sono spostato per via del telefono.
0: Vabbè, comunque è lì vicino. Comunque salutecela, sì. Ok? Che ti ha fatto questa bella sorpresa, mi raccomando. E auguri ovviamente.
1: Ci sta ascoltando comunque.
0: E auguri ovviamente anche a lei, voglio dire, 12 anni meravigliosi.
1: Sì, mi sembra il minimo.
0: Esatto. Allora festeggiate la grande, mi raccomando. Ancora un abbraccio Christian e anche a Claudia, un bacio.
1: Grazie a voi, grazie a te, allora, grazie a tutti.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata, ciao. Grazie.

Abbiamo ritrovato anche Anna all'interno di Domenicando qui su Radio Company in questo 28 giugno. A proposito di fiori d'arancio, ne parlavamo prima per l'appunto, continuiamo a parlarne, ma nello specifico di luna di miele, attenzione, di un'altra grande protagonista della musica internazionale, e parliamo di Dua Lipa e Callum Turner. Lo sapete che si sono sposati nella meravigliosa cornice siciliana, e questa luna di miele ha toccato posti bellissimi come ad esempio Palermo, Taormina, Tropea, Matera, Roma, l'Argentario, insomma sono spostati in una buona parte d'Italia e tantissime altre città per l'appunto e zone, e vedremo insomma dove continuerà, perché ogni tanto pubblica ovviamente qualche foto che fa riferimento a qualche posto in particolare all'interno del nostro meraviglioso paese. Allora, c'è una particolarità: mentre era in Sicilia, se voi scorrete anche le foto che ha messo, ha fatto il bagno, se avete notato, in una vasca di una bellissima location siciliana. Questa vasca magari alcuni l'hanno anche riconosciuta, altri avevano il punto interrogativo, insomma è stato svelato un po' quello che era il mistero di questa vasca, perché era stata usata, se ve lo ricordate, in un film degli anni 90, iconico insomma, e dove c'era protagonista anche Christian De Sica, e dormiva all'interno di questa vasca per l'appunto in Ricky e Barabba, dove lui interpretava Barabba, quindi praticamente a confronto, se adesso vedete, c'è la foto di Dua Lipa che fa il bagno per l'appunto, e il fotogramma, insomma la parte del film dove invece c'è Christian De Sica nei panni di Barabba. Questa piccola curiosità dei luoghi, diciamo, e della luna di miele, esatto, delle varie tappe che sta percorrendo anche Dua Lipa. Vedremo se ci saranno anche analogie magari nelle prossime foto. Va bene, detto questo, il nostro appuntamento continua nella mattinata di Radio

0: Radio Company, rieccoci nella nostra mattinata barra primo pomeriggio. Allora, noi siamo come sempre in diretta anche questo 28 giugno 2026, siamo con voi anche in questa giornata e ci avete portato veramente ovunque anche oggi. Saluto anche chi ne sta approfittando per pranzare, per fare una bellissima grigliatona, ecco, potrebbe essere il momento questo qui dedicato ai vostri piatti, quindi subito vai con le foto di quello che state mangiando in questo momento. State grigliando, foto della grigliata, state aperitivando, foto dell'aperitivo, mi è venuta anche bene la parola adesso, e saluto anche Mauro per l'appunto che ne sta approfittando per preparare queste prelibatezze. Detto questo, piccolo break e torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

The Bausa, questa è Radio Company, ancora una buona giornata a tutti voi in questo 28 giugno 2026, ancora un buongiorno, un buon proseguimento ovviamente questa domenica, diciamo fine mattinata che abbraccia il pomeriggio. Detto questo, oggi per quanto riguarda i sportivi,

0: verso poi quella che sarà la finale. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, insomma dalle 10 alle 13 questo nostro appuntamento che ci vede protagonisti tutte le domeniche, segnatelo, e tutte le domeniche d'estate con voi, io Michela J e Dominicando. Allora io vi auguro un buon proseguimento, ovviamente l'appuntamento è il prossimo weekend, e per chi non è in vacanza e comunque domani ha qualcosa da affrontare o comunque si riparte con il lavoro, pacca virtuale sulla spalla, ovviamente, dai che siamo con voi. Un abbraccio, ciao da Michela J.
1: Radio Company Time.
0: Sono le 13 in punto.
2: Radio Company ha scelto Tenue e Beach, Chioggia, Venezia.
3: Canta chi c'è in canta chi.
4: Volete vincere la Company Bag?
5: Questo è il momento giusto, perché si gioca con il Cantachi, un gioco facile, semplice, divertente per tutti, e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
4: No, assolutamente no, basta prenotarsi Cantachi 333-2688-688 e ovviamente poi cercare di dare il proprio meglio per divertirsi, perché poi alla fine ci divertiamo
5: sempre. Tra l'altro il Cantachi, il gioco con la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Cantachi.

0: i successi del millennio.
1: Ma buongiorno amici, ciao, sono tornata, io sono Giulia Pego, ci faremo compagnia come ogni domenica dalle 13 alle 14 nel Millennium Mix. Qui di fronte a me c'è DJ Nick, pronto e carico a remixare per voi i più grandi successi dal 2000 fino ad oggi. Cominciamo subito con quello che originariamente era un disco del 2006 di Corinne Bailey, un indimenticabile successo. Nel 2024 è stato ripreso in mano da Cyril, che ne ha creato una versione ancora più solare, più ballabile, diventato ovviamente subito un tormentone. Lo ascoltiamo insieme, Cyril con Put Your Records On, subito dopo The Avenger and White Shirts con Alpaca, e chiudiamo quella che è solo la prima traccia del Millennium Mix di oggi con Young Lucas, Peso Pluma, La Bebè nel remix, quello di David Guetta. Radio Company, Millennium Mix.

0: il disco era La Bebè, l'abbiamo ascoltato nel remix, quello di David Guetta, la prima traccia di oggi del Millennium Mix. È andata, ne abbiamo ancora tante di fronte a noi, quindi ci fermiamo qualche istante, ma mi raccomando, restate qui.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company ad Avellino. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, torniamo nel nostro Millennium Mix con un altro remix, se vogliamo, o comunque con un campionamento di un disco di una ventina d'anni fa, originariamente del 2002, è diventata solo molto dopo una grande, grande hit. Stiamo parlando di Ferrari, disco ripreso da James Hype e Miggy De La Rosa. In Italia abbiamo avuto anche la versione quella con Lazza, che ha spopolato ovunque, ma ora ci ascoltiamo l'originale. Subito dopo invece A Crazy Cherish con Do It To It, poi Fisher Losing It, a seguire Avicii con Levels, e chiudiamo con i Black Eyed Peas Rock That Body.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: 10 a chiudere la nostra prima mezz'ora, i Black Eyed Peas con Rock That Body. Fino alle 14 comunque saremo insieme, tanta quindi alla musica. Ci fermiamo qualche istante, torniamo subito.
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Spot. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, una buona domenica. Io sono Julie Pego insieme a voi ancora per la nostra ultima mezz'oretta insieme con un brano, cominciamo con un brano che conosciamo tutti, un po' perché riprende il famosissimo sax di Mr. Sexo Beat, un po' perché a collaborare con Alexandra Stan ci sono tre grandi nomi. Si tratta di Alex Gaudino insieme al duo super virale ormai di Mufasa e Hyperman, che nel 2024 creano questo disco, il titolo è Body. Subito dopo cambiamo genere con I Ricchi e Poveri, Ma Non Tutta la Vita, poi Bad Is Only, Stress Malas, e adesso mi serve un quarto d'ora per dirvi il titolo e i produttori di questo disco: Omega, Boro, Villa Banks, Cuban DJs e Daddy Yankee con Si Te Vas Que Tengo Que Hacer, il remix, e chiudiamo la traccia con Elodie, Madame, Merck & Cremont con il remix di Andromeda.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: Millennium Mix di oggi, ancora una decina di minuti di fronte a noi e quindi ancora tanta musica, tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: successi del millennio.
1: Eccoci tornati, siamo in chiusura, abbiamo l'ultima traccia del Millennium Mix di oggi. La cominciamo facendo un salto a qualche anno fa, siamo nell'autunno 2022 quando i Good Boys cantavano Believe, e poi invece, cambiando completamente genere, chiudiamo con i Coma Co-

0: cose, amici e amiche, abbiamo concluso il Millennium Mix di oggi, si sono fatte le 14, questo vuol dire che noi ci salutiamo, vi lascio in buone mani perché DJ Nick resta insieme a voi, insieme anche a Daniele Belli. Per quanto mi riguarda invece, ci risentiamo domani dalle 11 alle 13 in diretta con Snack e ovviamente l'appuntamento consueto del Millennium Mix torna domenica prossima dalle 13. Fate i bravi, un bacio, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
5: se conosce Brutti ma Simpatici.
6: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
4: Sì.
6: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
4: Ogni tanto.
5: Come? Passiamo di qua.
6: È un programma di intrattenimento puro.
4: Sì.
6: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
4: alle
6: 20.
4: Dalle 16 alle 18.
5: Esatto, Brutti ma Simpatici.
4: Zero problemi
5: e zero discussioni.

0: Radio Company. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick. Oops.
2: Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli, ciao dal DJ Nick. Ma come avete sentito è cambiato completamente il mood, perché insomma da oggi per noi ufficialmente insomma parte l'estate, parte la programmazione estiva, quindi siamo diventati Un Sacco Beach, l'unico e solo Beach Club live in radio, per cui benvenuti a tutti, ben ritrovati. C'è una novità, perché siamo io, ovviamente, DJ Nick, l'avete capito, però siamo praticamente soltanto io, lui e la Sandy. Perché? Perché praticamente per quest'estate abbiamo deciso di spedire in un viaggio alla Pechino Express, quindi voi immaginate questa cosa un po' assurda, il nostro omino di Daft Punk, che con la nostra mitica Vespa, la storica Vespa di Un Sacco Belli, è pronto per fare un viaggio che ci porterà da Venezia, girando per l'Italia e per il Mediterraneo, fino a Capo Nord. Insomma, ogni puntata toccheremo una località diversa, vi daremo anche qualche consiglio di viaggio, ma attenzione, ci colleghiamo subito con l'omino dei Daft Punk, che dovrebbe essere pronto per partire.

Insomma, non è proprio ottimo, però dai, possiamo provare a farcela. Cominciamo e poi dopo capiremo. Come sempre, il viaggio da una parte e la musica dall'altra. Cosa dici, Sandy? Partiamo? Ciao. Tu, DJ Nick, sei pronto? E allora, diamo il via a questa puntata. Ho già capito che il viaggio sarà molto complicato. Vai, Sandy.

appunto la canzone si chiama I Got You. Prima c'era Donna Summer con Bad Girls e Crystal Waters per aprire con Gypsy Woman, canzoni che ci fanno molto estate, molto relax. Bentrovati, questo è Un Sacco Beach, la spiaggia è il beach club ufficiale di Un Sacco Belli. Sapete, no? Abbiamo spedito in viaggio il nostro omino di Daft Punk, vediamo se ce la farà. Oggi è partito da Venezia, vi anticipo già, vi spoilero, insomma, sto cercando di raggiungere la costiera amalfitana. Nella prossima puntata scopriremo, insomma, luoghi e come è andato il viaggio. Intanto però piccolo break per noi, tra poco torniamo.

0: Stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.

0: Samurai J Ossessione, ragazzi, questo è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, il nostro fantastico beach club on air. Alla console ovviamente c'è il DJ Nick. Attenzione perché abbiamo un altro blocco in arrivo, apriamo con AVC.
1: Oh, capito.
2: Radio Company, this is Un Sacco Belli.

0: del party qua dentro un sacco beach, il beach club senza regole. Prima c'era Barbara Tucker e appunto Vissi. Per aprire vi ricordo che noi siamo sempre in fase di miscelazione tra spiaggia, mare, battigia e anche qualche pezzettino che ha qualche anno sulle spalle, tipo questo.
1: Un sacco belly presents Un sacco beach on Radio Company.

0: So Many Times, prima Benji e Fede, Dove e Quando, e prima ancora le Bananarama con Venus. Tra poco, ragazzi, torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco beach, l'estate di un sacco belli, l'unico e solo beach club on air.
1: Bene, capo!

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

Enrique Iglesias, Grande Movimento. Attenzione, perché insomma la nostra spiaggia si sta affollando sempre di più, il nostro beach club è sempre più in movimento. Cosa hai tirato fuori, DJ Nick, dalla tua... Sai che dobbiamo riciclare quella cosa delle cassettine, secondo me? Ti ricordi che l'anno scorso avevi questo armadietto con questo cascatolone, questo cassone con dentro le... Vabbè dai, con dentro le vecchie C90, secondo me dovremmo ritirarlo fuori. Ma a proposito di C90 e di anni 90, un paio d'anni fa è stata rifatta questa versione di Corona di The Rhythm of the Night da parte di Sean Finn. Senti come pesta.

0: oceanica. Prima c'era Daryl Pandy, Feel It, The Rhythm of the Night, Corona e Sean Finn per aprire. Vi ricordo un po' di indicazioni tecniche, lo sapete, no? Voi avete la possibilità di riascoltare questo programma sempre, ovunque voi siate, anche se non avete la connessione, perché andando su radiocompany.com oppure su Stream avete la possibilità di riascoltarvi questa e tutte quante le puntate, per cui insomma avete la possibilità di portarci con voi per tutta quanta l'estate. Che meraviglia, che meraviglia.
1: Oh, capito.

prima c'era Prospa e prima ancora bellissima Planet Funk con Chase the Sun. Adesso tempo di break, tra poco torniamo. Per quanto riguarda insomma queste puntate di Un Sacco Biscio, abbiamo deciso di mantenere il momento dedicato ai cartoni animati, ma facendo una piccola classifica di quelle che sono state le canzoni che ci avete richiesto di più. Insomma, abbiamo messo dentro tutte le puntate dentro la I ed è venuta fuori una classifica. Abbiamo chiesto una classifica di 12 posizioni e tra poco scopriremo insomma alla 12esima che canzone c'è tra i cartoni più richiesti in assoluto.

0: Stay tuned. Spot.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

5 con Keep On Moving, prima ancora Nera di Rama, e siamo già nel mood del famoso gioco dove non si vince niente, cioè dove vi facciamo ascoltare le canzoni dei cartoni animati. Vi ho anticipato già prima questa modifica che abbiamo fatto al nostro palinsesto, nel senso che le canzoni le abbiamo riunite in una classifica per andare a scoprire durante tutta l'estate quali saranno le canzoni dei cartoni che avete selezionato di più durante l'inverno, autunno-inverno appena passato. Alla 12esima posizione, perché è di 12 posizioni, ce la portiamo dietro tutta l'estate, c'è questa canzone qua, questo cartone qua.

0: ragazzi. Game over. Grazie a tutti ragazzi per essere stati con noi. Prima puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, l'unico e solo Beach Club on Air. Siamo partiti oggi anche con il grande viaggio da Venezia a Capo Nord. Abbiamo spedito l'omino di Daft Punk. Scopriremo insomma nella prossima puntata dove è andato a finire, anche se prima, se siete stati attenti, ve l'ho già spoilerato. Grazie DJ Nick, grazie alla Sandy, grazie a tutta quanta la nostra crew. Godetevi l'estate. Ciao da Daniele Belli.
1: Bel lavoro, andiamo!
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
6: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
7: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
6: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
8: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
9: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate.
1: Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto.
0: Il mixatone della Company. La domenica d'estate.

0: La domenica d'estate.
1: Spot.
0: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ e due grandi ospiti. Tony Esposito.
2: Calipola del Luna.
0: E la storia della musica italiana, Adriano Pappalardi.

0: e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: Il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: tecnica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
0: Il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Martedì 30 giugno ci trovi con Mixatone a Casale Sulsile.
2: Vuoi saperne di più?
1: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

Company, la domenica d'estate. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: la domenica d'estate. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era!
3: Maledetta. Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
1: Amiche e amici di Radio Company, buona domenica, buon pomeriggio. Qualche istante dopo le 5, benvenuti ad un nuovo appuntamento che è anche l'ultimo, per un po' di tempo, per un paio di settimane però dai, è l'ultimo di Brutti, ma domenica, perché domani lo zio Pietro se ne va in vacanza.
2: Di che non vedevi l'ora per avere tutto lo studio per te, per fare tutte le cose che non puoi fare quando ci sono
1: in
2: io.
1: Realtà no, perché sai che il nostro programma al 50% non rende. Invece questo va 100% questo pomeriggio.
2: Ti ringrazio, però ti do il permesso di mangiare in studio se vuoi.
1: Va benissimo.
2: Dei cracker però devono essere per fare tante briciole, se no non c'è gusto.
1: Va bene, mi porto la farina.
0: Su Radio Company Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: talk about.
1: Su Radio Company. Brutti ma domenica.
2: Senti, io a parte il fatto che rivedrei un po' l'ultima espressione, cioè mi porto la farina, che non porto ha nulla farina. A che vedere, cioè non va letta con doppio senso.
3: No,
2: che
3: assolutamente no.
2: No. Parliamo di City?
3: Sì, perché in Corea del Sud
2: sì?
3: Ci sono
2: quella buona, diciamo.
3: Esatto, quella buona. Ci sono molti siti che sono definiti siti dopaminici.
2: Ah.
3: Cioè sono siti in cui fingi di comprare delle cose solo per far provare al cervello il piacere dell'acquisto.
2: È una cosa sensazionale, sai che non ci avevo pensato a sta roba.
3: Io te lo consiglierei, visto che da un po' di tempo no, però fino a un paio di mesetti fa compravi vaccate tutti i giorni.
2: Sì, ma tutte robe da pochi euro.
3: Esatto,
2: dai.
3: Io in realtà cosa facevo? Facevo i miei acquisti e quando arrivavo al carrello uscivo. Radio.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Brutti ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company, cioè Brutti ma domenica, l'ultima puntata prima delle ferie di Pietro che inizieranno domani. Andiamo a parlare di quella che noi in gergo definiamo PEGA, cioè PHEGA, detta all'inglese suona diverso. Diciamo che abbiamo stiamo scoprendo che ce ne sono veramente tanti intorno a noi.
2: È vero,
1: sono in mezzo a noi, intorno a noi, come diceva, cos'era, una
2: quelli che ben pensano.
1: Esatto, bravo, Frankie Energy. Energy, una canzone, ma noi non le vediamo.
2: No, allora, è una cosa abbastanza curiosa, perché evidentemente le stanno tenendo sotto controllo di chi parliamo, delle influencers, quelle che però operano su OnlyFans.
1: Su OnlyFans.
2: Quindi hanno dei canali...
1: Quindi sono quelle che influenzano le erezioni, diciamo.
2: Vabbè, comunque sono queste ragazze che hanno, diciamo, degli iscritti che pagano un abbonamento e quindi ricevono dei soldi, ok? Sì. Qualche settimana fa c'è stato il caso di quella ragazza di Rovigo. Che adesso, tra l'altro, comincio anche a vedere sui social, quelli più tradizionali. Evidentemente, insomma, sta monetizzando parecchio dopo questa pubblicità che le è stata fatta.
1: È chiaro, deve
2: anche
1: pagare,
2: lei è evasore.
1: Deve pagare la finanza.
2: Esattamente.
1: Credo.
2: Adesso invece è il caso di un'altra ragazza, però in provincia di Venezia, a Mestre, che in 5 anni ha evaso oltre 420.000 euro. Hai capito?
1: Che non è tantissimo in 5 anni, perché sono 40.000 euro l'anno.
2: Ma ho capito, cioè, mica poco, voglio dire.
1: Guarda,
2: cioè,
1: che
2: è una cifra importante.
1: Che è una fatica, prova tu.
2: No.
1: Proveresti tu?
2: No.
1: Lo faresti lì a gingillarti tutto il giorno davanti a una tele? Lo fai già, però.
2: Guarda, durerebbe 5 secondi.
1: Ok.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Che bello, Ferrari, finalmente parli di me.
2: Ah, sì. No, in realtà ti ho detto a microfoni spenti, parliamo di un genio. È un uomo che ha scavato una buca profonda a 3,5 metri. Ok.
1: Ah, perché?
2: Adesso ci arrivo. Senza rendersi conto che il suo metal detector stava sì rilevando qualcosa di interessante.
1: Ah, perché sono quelli che vanno in cerca delle cose con metal detector.
2: Ne ho diversi di amici che lo fanno. Sì, hanno trovato anche roba della guerra mondiale.
1: È carina come cosa, però.
2: Ok, però il suo metal detector stava rilevando la punta in acciaio delle sue scarpe antinfortunistiche. Hai capito?
1: Per fortuna che si è fermato a 3 metri.
2: Esatto, giustamente qualcuno ha detto forse più che il metal detector era meglio un mental detector.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Se c'è una cosa che ci lascia in eredità questa settimana è ovviamente il caldo record, due parole che messe insieme abbiamo, insomma, le abbiamo lette un po' dappertutto, sì. E sembra che non sia finita qua al momento.
2: Anche perché è una cosa che t'ha in qualche modo rotto delle abitudini, Stefano Ferrari.
1: Anche le balle.
2: No,
1: diciamo,
2: vabbè, a parte quelle, ma sì, delle abitudini, perché prima andavi a vedere i cantieri, ora è troppo caldo e quindi vai nei centri commerciali.
1: Esatto, esatto. Sperando che ci sia qualcuno che aggiusta qualcosa, così tanto per
2: bravo, vedere. Esatto, infatti è proprio quello di cui vogliamo parlare.
1: Cosa?
2: Perché quando ci sono delle, diciamo, delle frivolezze che sono abbastanza intuibili, spesso si fanno vivi degli esperti, non sappiamo, diciamo, che titolo esattamente abbiano, che diciamo con il caldo suggeriscono di tenere lo smartphone al fresco.
1: Ah, okay.
2: Ma dai,
1: non lo sapevo. Guarda, anzi,
2: perché diciamo c'è il problema che si possa danneggiare la batteria, che la batteria possa in qualche modo alterarsi dal punto di vista chimico, e quindi
1: sì,
2: questo
1: perché una batteria agli ioni,
2: esattamente. Quindi forse non lo so, qualcuno ignora che magari il telefono ha già delle protezioni in tal senso, cioè quando il telefono raggiunge delle temperature troppo elevate, se lo lascia il sole si blocca e ti avvisa, guarda che ho caldo, cioè ho caldo, sono stanco, capo.
1: Quindi oltre a stare voi all'ombra e al fresco, sì, teneteci anche il telefono, che è meglio.
2: Esatto.

0: domenica su Radio Company.
1: Io non sapevo che tra innamorati ci si potessero rubare cose, a parte ti ricordi Totti, Larry Blasi, la storia degli orologi,
2: i Rolex. Sì. Qui la storia è leggermente diversa, è andata a finire sui giornali, perché cioè lui e lei, la fidanzata si addormenta, ok, lui prende il pollice, va bene, e tu dirai adesso che cosa fa con il no, niente di scabroso, però lui cosa fa?
1: Ma io non lo so, ma
2: dai, buono, sblocca l'app della banca di lei e si fa due bonifici da 25.000 euro.
1: Oh, che cos'è il genio, che cos'è
2: firmato lui, Iban il terribile.
0: Radio Company. Spot.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Possiamo senz'altro dire di essere arrivati alla fine di una stagione di programma, visto che ora per due settimane si fermerà perché tu te ne vai in vacanza. Non ha senso che io stia qui a fare Brutta Domenica da solo.
1: Sì, esatto, così tutto solo nell'angolo, poverino che piangi.
0: Infatti, assolutamente no, sarei troppo triste. In ogni caso, Brutti ma Domenica tornerà fra tre settimane. Non vi dico che cosa c'è domenica prossima tra le 5 e le 6, anche perché fondamentalmente non lo sappiamo.
1: No.
0: Io ti ringrazio e ti auguro anche buone vacanze, perché cominciano domani.
1: Grazie.
0: E l'importante è che torni, mi raccomando.
1: Vabbè, certo, quello è poco ma sicuro. A meno che l'aereo non ritardi, chi lo sa.
0: Fai il possibile, che vai in Grecia, abbiamo delle diciamo esperienze pregresse con la Grecia piuttosto importanti per i ritorni in diretta.
1: Sì, è vero, va bene. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a tutti voi, buone vacanze, insomma, per chi le fa. Grazie anche a Jimbo che si è occupato della parte tecnica. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Spot.
4: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ e due grandi ospiti. Tony Esposito. Calipola del Luna. E la storia della musica italiana, Adriano Pappalardo.

0: Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Company.
2: Ora su Radio Company. One Love. One Live.
3: Nell'appuntamento della domenica si ritorna insieme con il One Love One Live Weekend Edition in questo 28 di giugno. Tutto bene? Tutto a posto? Com'è andata fino adesso? Tutto ok? Salutiamo quelli che si stanno spostando con la musica di Radio Company in sottofondo, chi invece si sta rilassando, piuttosto che quelli che insomma lavorano, e sono tanti anche quelli che vogliamo salutare e abbracciare. Salve da parte mia Stefano Conte, un saluto anche da parte di Stefano Bosca. Siamo pronti con il One Love One Live Weekend Edition però della domenica. Anche oggi abbiamo tanta musica da farvi sentire, quindi incominciamo immediatamente. One Love One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Francesco Gabbani, la sua Summer Funk. Francesco Gabbani che sta andando alla grande con questo singolo, un sacco di impegni caratterizzati appunto dall'uscita di questo nuovo lavoro e dai festeggiamenti per il decennale dell'album Eternamente Ora. Gabbani sta portando dal vivo una scaletta che unisce i suoi grandi classici come Occidentali Scarma, che penso insomma sia quello più conosciuto, poi tra le granite e le granate, Spazio Tempo. Tappe previste il 24 di giugno a Roma, 2 di luglio a Trento e il 3 di luglio a Piacenza, più altri appuntamenti che diciamo forse non sono così estesi come quelli che vi ho appena citato, ma che comunque vedono Francesco Gabbani protagonista. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco, sarà ancora One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione

0: immobiliare di pregio, Cielo Terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C-Radio
5: Company. Ora su Radio Company, One Love One Live.
6: Il One Love One Live del weekend, il One Love One Live della domenica, con me Stefano Conte, con la musica di Radio Company, tantissima da ascoltare ancora e da farvi sentire per la vostra domenica passata nel migliore dei modi, con una colonna sonora, mettiamola così, già preparata. Si incomincia questa sequenza con Lady Gaga e Ducci, la loro Runaway, quindi ancora una volta la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Stando ad alcune indiscrezioni, la cantante starebbe già lavorando su un nuovo disco, la cui uscita è prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Stiamo ovviamente parlando di Lady Gaga. Archiviato il successo nei palazzetti, si vocifera anche di un annuncio imminente per la tappa estiva allo stadio San Siro di Milano, dopo aver fatto il tutto esaurito anche al Forum, e quindi dovremmo ritrovarla di nuovo in Italia prossimamente, però in questo caso negli stadi, e quindi quello di San Siro già previsto. L'annuncio dovrebbe arrivare, intanto ce l'ascoltiamo

0: Radio Company. One love, one live.
1: Gordo insieme a Rainer Zonneveld, Loco Loco, il pezzo che avete risentito anche oggi, anche in questa domenica, ed è uno di quelli che secondo me avete ballato anche già più di qualche volta. A giugno il DJ purtroppo ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram di scuse ai fan e clienti. Ha dovuto infatti annullare quello che definiva il progetto più grande della sua carriera, per il quale aveva investito il proprio denaro e mesi di lavoro, dichiarando sul social di aver perso tutto, chiedendo scusa per non aver concretizzato l'evento, e l'evento si doveva tenere in Cile. Quindi insomma non è che le cose vadano sempre alla grandissima anche per lui, che comunque ha sfornato questo successo che lo porta a essere comunque protagonista dell'estate e dell'estate in particolare del 2026, visto che ha una residency in quel del Pacià di Ibiza. Speriamo naturalmente che non perda anche quella. L'abbiamo sentito all'interno del One Love One Live. Ci fermiamo un attimo e ritorniamo fra

0: La vera pizza napoletana. Spacca Napoli. Apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, frigitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Company.
3: Ora su Radio Company. One Love, One Live.
4: Ritorniamo insieme dopo la pausa, questo è il One Love One Live, siete su Radio Company, io sono Stefano Conte, abbiamo dell'ottima musica da farvi ascoltare, un'altra bella sequenza che arriva per accompagnarvi al meglio nella domenica sera. Abbiamo anche The Pausa con Magnetic, loro sono questo trio norvegese, il fenomeno globale tra l'altro della Scandi House, debuttano ufficialmente anche in Italia con un'unica data. Live il 1° novembre 2026 al Circolo di Milano, il trio porterà sul palco uno show con DJ set, energia, rock band e performance vocale, insomma più di un DJ set, perché magari qualcuno si aspettava semplicemente un DJ, no, ma siccome loro suonano c'è anche del rock, c'è anche insomma delle performance vocali. Se vi piacciono già, l'appuntamento 1° di novembre per i The Bowser.

0: Radio Company. One love, one leap.
1: La domenica con tanta musica, con tanti successi, ma soprattutto con gli amici Radio Company che ci stanno facendo sapere come stanno trascorrendo, insomma, la loro domenica pomeriggio, visto che insomma sono tanti che ci ascoltano, da chi rientra a casa e che quindi è in automobile e ci tiene in sottofondo, a quelli che lavorano, tantissimi che comunque hanno Radio Company come accompagnamento della loro quotidianità, e questo riguarda anche il weekend, piuttosto di tutti quelli che invece si stanno riposando, rilassando, molto magari in spiaggia con le cuffiette. Ci auguriamo naturalmente che ci possa essere un po' di così refrigerio per tutti quanti, qualunque sia la situazione. Noi abbiamo ancora altra musica da farvi ascoltare, quindi continua il One Love One Live.

0: su Radio Company. One love, one leap.
1: Abbiamo sentito Tommaso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso che è ritornato dopo il singolo presentato al Festival di Sanremo con questo nuovo lavoro, in preparazione di tutte le date che lo vedranno protagonista nel mese di luglio, perché ricordiamo che il suo tour continua. Tommaso Paradiso in tour, il 14 di luglio sarà a Bassano, il 16 di luglio a Pescara, 18 Catania, 21 Bari, 23 Salerno, 25 di luglio Alghero. Queste le tappe previste appunto per Tommaso Paradiso che abbiamo sentito. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco, ancora One Love One Live, fra pochissimo.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Finisce qua così l'appuntamento del One Love One Live di questa domenica, di questo 28 di giugno. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi, come sempre, che siete stati con noi fino ad adesso, che avete mandato i messaggi, ci avete raccontato insomma com'è andata la vostra domenica pomeriggio. Grazie, grazie, un abbraccio da parte mia, Stefano Conte, un grazie anche a Stefano Bosca in regia. Appuntamento per quanto mi riguarda rinnovato a domani, come sempre, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0, oppure se vorrete la sera con Tutti in Lista dalle 18 alle 20, anche lì dal lunedì al venerdì. L'augurio di trascorrere una straordinaria domenica, restate su Radio Company perché di musica ce n'è ancora tantissima. Ancora una volta una buona domenica sera da parte mia, ciao, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Spot.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati a quest'ora qui su Radio Company. Ritorno al nostro appuntamento del weekend, cioè Company Maximum. C'è Stefano Bosca in regia, noi il compito di portarvi sino alle ore 20, dove come ogni domenica incontreremo talenti a Ferrari e Company Caffè. Grazie intanto a DJ Nick e a Mauro Tonello che sono stati con noi sino a qualche momento fa, come ogni domenica nella versione short di Botta da 90. Adesso pronti a partire, uno dei grandi successi di queste settimane si intitola Buona Domenica ed è di Saif.

The summer is magic.

0: Un altro dei grandi successi di queste settimane è la canzone che abbiamo appena riascoltato ed è Buon Vento. Giovanotti, Alfa, assieme per qualche minuto qui su Radio Company per questa domenica d'estate che stiamo passando assieme. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, tra poco però ritorneremo e riascolteremo assieme a voi il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

qui su Radio Company con Fabio De Magistris a quest'ora della domenica all'interno dell'appuntamento che si chiama Company Maximum. Arriveremo assieme sino alle ore 20, dove incontreremo come ogni domenica Tanita Ferrari e Company Caffè. Adesso pronti a ripartire, non perdete la prossima canzone, è il nuovo di Bruno Mars, si intitola On My Soul.

0: su Radio Company, Harrison Hart con Arthur Baker, era Queen of Chinatown, la canzone che abbiamo appena riascoltato, un po' di ritmo che non ci sta assolutamente male sicuramente a quest'ora della domenica. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, tra poco ritorneremo con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: ordini tattici nucleari per qualche minuto qui su Radio Company. Abbiamo riascoltato Sorry, scusa lo sento, ed è il successo del presente. Prima un ritorno nel tempo, l'abbiamo fatto con Limal e The Never Ending Story, quanti ricordi. Si chiude così il nostro appuntamento di oggi, grazie come sempre a Stefano Bosca che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday. Adesso vi lascio con Tanita Ferrari e Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione noi 6.39 siamo in radio, ciao,
3: ciao. A tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
1: Radio Company Caffè, Radio Company Caffè, the sound, the sound, the emotion, the emotion.
6: Cari amici, buonasera, benvenuti in questa nostra domenica sera. Che bello essere qui con voi stasera. Come state? Come sono andate le cose in questa settimana bollente? Tutto bene? Grazie per scegliere Radio Company, addirittura per aspettare. Io aspetto la domenica sera, aspetto Radio Company. Grazie Marco per queste parole così belle. Ciao a tutti e benvenuti, sono Tanita Ferrari, domenica 28 giugno è tutto pronto per il nostro Company Caffè di questa sera, dove parleremo di Irama, di Olly, del suo successo travolgente a Genova, di una collaborazione pazzesca di cui tutto il mondo parla, perché ci sarà anche Martin Garrix all'interno del nuovo album di Madonna. E poi tenetevi pronti, estate 2026, infedeltà e flirt, città bollenti in tutti i sensi. Sono Tanita Ferrari, amici, con Fabio De Magistris, Stefano Bosca e il nostro Mauro Tonello. Incominciamo con Boys to Men.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

0: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Martedì 30 giugno ci trovi con Mixatone a Casale Sulsile.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Company Caffè. Buonasera amici, come state? State vivendo un periodo molto bello della vostra vita come Cesare Cremonini? Beh, devo dire che dal punto di vista lavorativo Cesare sta attraversando un periodo strepitoso. I suoi concerti veramente lasciano senza fiato non soltanto chi ci va ai concerti, chi vive la musica così, con questa modalità, andando direttamente a vivere l'esperienza, ma anche guardando, vivendo, osservando un momento dei suoi concerti anche su YouTube, ad esempio, e ascoltando in cuffia tutto quello che succede, proprio si viene trasportati dalla potenza, la forza, l'intensità di Cesare Cremonini che abbiamo ritrovato questa sera nel nostro Company Caffè. Un abbraccio a chi è con me stasera, domenica di fine giugno, ma anche a chi ascolterà questa puntata in un altro tempo, in un altro momento, perché Company Caffè è anche in podcast. Grazie per ascoltarmi nel corso delle vostre giornate o a notte fonda. Con noi ora Whitney Houston.

0: Come si cantano le sue canzoni? A proposito di musica da ascoltare, da cantare, da vivere con gli amici, di questo ne parlavo qualche giorno fa in redazione qui a Radio Company, di quanto sia davvero importante, speciale, unico vivere la musica, non soltanto ascoltandola, certo anche questa è una gran cosa, ascoltandola magari nei tuoi momenti di vita più belli o tuoi intensi, quelli che non vuoi condividere, ma anche di andare a vivere l'esperienza nella sua globalità. Anche per quanto riguarda Max Pezzali, i suoi concerti ti portano via, davvero. L'universo tranne noi con Max Pezzali, tra qualche minuto ricominciamo. Buona serata e benvenuti, buona domenica sera. Sei su Company e stai ascoltando Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: C-Come Company, C-Come C-Radio. Company.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Amici, ciao, buona domenica con Radio Company e Company Caffè. Stiamo parlando molto di musica questa sera e allora, e adesso, è il suo momento. Perché il suo momento? Perché per quanto lo riguarda, tutto quello che sta succedendo in questo periodo è molto di più di quello che io stesso mi aspettavo. Non mi aspettavo tutta questa roba. Queste sono parole sue, parole di Irama. Nuova estate, nuove hit, insomma, inevitabili sono le cose che si raccontano di Irama in questo periodo, perché il suo brano, quello che è virale ovunque sui social in questo periodo, è un singolo che è piaciuto subito, ma che nel corso del tempo, delle settimane, sta, come posso dire, cavalcando l'onda ed è destinato ad essere uno dei pezzi più belli, più ascoltati, più cantati di questa estate che stiamo vivendo insieme. Chi è la ballerina che lo affianca nel video? Beh, intanto ti dico, fermati un attimo, se ti va, se vuoi, fermati un attimo, entra nell'account ufficiale Instagram di Radio Company ora. Proprio lì, tra le tante cose che puoi ascoltare e vedere, ci sono degli spezzoni, c'è un reel bellissimo dedicato a Irama e a lei, a Stella Maia, che è la ballerina professionista che affianca Irama in cabana. Adesso che cosa ascoltiamo di Irama? Uno dei pezzi che per lui ha detto, questo qui è un pezzo che fa parte del mio cuore. Tutto tranne questo.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Company Caffè, che bello parlare di musica insieme a voi, anche perché la musica non è soltanto intrattenimento, potrebbe avere un impatto concreto anche sulla salute del cervello, spesso ne abbiamo parlato, ma di questo quanto si parla anche sui social, per fortuna e meno male. C'è uno studio recente che è stato condotto addirittura su 10.800 persone in cui emergono delle cose molto importanti riferite al cervello e alla musica. Promesso, ve ne parlo tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paolo!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Anthony Caffè con Coldplay In My Place, ed è proprio così, ve lo stavo anticipando, accennando, questa sera chi ascolta musica con maggiore frequenza è più felice, è molto più felice, molto più sereno. I ricercatori che hanno fatto parte di questo studio, quello che vi stavo raccontando questa sera, dicono che è evidente, proprio si vede, che il cervello sta meglio e addirittura, secondo questo studio, chi ascolta musica con maggiore frequenza mostra un rischio di sviluppare demenza inferiore di circa il 39% rispetto a chi l'ascolta raramente o mai. E quindi ascoltate la musica, soprattutto quella che vi piace.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
4: dalle 11 alle 13
3: su Radio Company.
5: Radio Company Snack.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Company Caffè, Mariah Carey, Without You, stasera con noi. Stavo pensando, ma chissà quanti anelli di fidanzamento ha ricevuto Mariah Carey, anche perché ne ha indossati spesso di belli, grandi, insomma, che non sono passati inosservati. Ah, vi volevo dire una cosa, a proposito di anelli di fidanzamento, c'è una tendenza tutta nuova per quest'anno, ma sarà così anche per il prossimo anno. Cioè, intanto ritorna l'anello di fidanzamento, che cambia ruolo, cambia significato. Diciamo che da simbolo molto tradizionale diventa un oggetto sempre più personale, pensato per rappresentare i valori, lo stile della coppia, spesso anche lo si sceglie insieme. Ma qual è il nuovo trend? Il ritorno dell'anello importante, quindi mettete via i soldini piano piano perché ritorna il mood e l'anello di fidanzamento importante, in ogni caso insomma i regali di un certo tipo, insomma. A proposito di matrimonio invece, ritorna lo stile attuale, vede il ritorno della fede in oro giallo. Questo è il mood, ragazzi, io ve l'ho detto, da

0: Poco parleremo di quello che in questi giorni, in questo periodo, è l'artista di Genova per eccellenza, anche se a Genova sono tanti gli artisti giovani molto, molto bravi. Ve ne parlo tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: It was just like a movie. It was just like a song when we were young.
1: Radio Company, Company Caffè, ogni domenica sera tra le 8 della sera e le 23. Buonasera amici e benvenuti. Sentito Adele, mamma mia che voce, di lei si parla in questo periodo perché pare che stia lavorando a nuova musica, quindi forse magari entro la fine dell'anno ci sarà qualche novità bella in merito ad Adele e alla sua musica. Invece sta attraversando, sta vivendo un periodo non bello, ma che bello, molto molto molto di più, Holly, serie da brividi a Genova, insomma a Genova si ricorderà parecchio, molto a lungo questa città si ricorderà quello che è successo, il ritorno. Torno a casa di Holly nella sua città, nella sua regione, ha trasformato lo stadio Luigi Ferraris proprio in un luogo dove l'entusiasmo era a mille, canzoni cantate a squarciagola, un'energia pazzesca che ha conteggiato migliaia di spettatori, un triplo sold out storico per l'artista genovese che ha letteralmente infiammato il pubblico e quindi tanta roba. Auguriamo proprio il meglio a lui, che ha anche detto, a Holly, che anche ha detto: ma io sono commosso di tutto quello che è successo, io sono commosso. E poi è successo a 25 anni, ho vacillato moltissime volte, ha detto Holly, nella vita, nel lavoro, ma sono maturato tanto. Dopo il tour andrò in Sardegna con i miei amici e attenzione ragazzi, aprite bene le orecchie, Holly ha dichiarato pubblicamente: dopo il tour andrò in Sardegna con gli amici e possibilmente io vorrei innamorarmi.

0: caffè, buonasera, buon viaggio con noi. Se siete con me soltanto da un attimo, beh allora grazie sempre per ascoltare Radio Company e Company Caffè. Di chi si parla sui social e non solo in questo periodo, inevitabile non parlare di lei e anche delle sue collaborazioni, delle sue dichiarazioni di questo 3 luglio che sta infiammando molti calendari, perché è una data molto importante per tutti coloro che la seguono, le vogliono bene, per tutti coloro che la reputano l'unica divina nel mondo del pop. Tra poco parleremo di Madonna.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
3: This is going out to the whole wide west side. Company.
1: Radio Company Caffè. Company Caffè. Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: saperti dire.
1: Come mi sono emozionata guardando un video su Instagram dove c'è Giuliano Sangiorgi che aiuta suo figlio mentre fa i primi passi. Ha anche dichiarato: io avevo paura di non esserci, di essere altrove, insomma, di non esserci mentre mio figlio muoveva i primi passi, invece c'ero ed è stato fantastico. E anche per chi ha visto questi momenti ti posso garantire, è stato molto molto emozionante. Allora amici, benvenuti, buonasera, questa è Radio Company, sono Tanitia Ferrari, come state? State bene? Avete seguito, cantato quantomeno una volta, avete visto un concerto di Madonna. Di lei si parla molto in questo periodo perché all'interno del suo nuovo album, che uscirà il 3 luglio, ormai ci siamo, c'è anche una collaborazione molto importante con il DJ olandese Martin Garrix. È una cosa è certa, quando due mondi così grandi come il pop, perché insomma Madonna la potremmo tranquillamente definire, no? La regina del pop. E quando i suoni invece elettronici, tutte le sonorità di Martin Garrix si uniscono insieme, senz'altro qualcosa di molto grosso uscirà. Insomma, aspettiamo il 3 luglio per il nuovo album di Madonna e intanto ascoltiamo Bryan Adams.

0: Radio Company Caffè, il sottile piacere dell'esclusivo.
1: Se secarán todos los mares.

0: dice buonasera, ciao. Siete in fila dal ritorno dal mare? Avete fatto il bagno oggi per la prima volta dopo tanto tempo? Vi siete nascosti con il timore che qualcuno vi riconoscesse? Dai, tra poco parleremo di questa roba qua che dico, ma chi se ne importa? Ma parliamone, tra poco parleremo dell'ansia da prova costume.
1: Company Caffè,
2: Radio Company Caffè.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: When Susanna Cries, Aspen Lind su Company stasera. Allora, c'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando Radio Company stasera in coda mentre sta rientrando dal mare? Problemi di prova costume, io dico, ma chi se ne importa? Ma chi l'ha detto che la spiaggia è un luogo di benessere, di relax? È anche un posto dove così ci si impigrisce un po', ci si rilassa, no? Allora vi dico che una società di sondaggi, che è la società Toluna, ha effettuato un'indagine su 1000 americani, ecco, non parlo di noi italiani, su 1000 americani adulti, e fotografa una realtà proprio che è questa e non un'altra. Per quasi la metà del campione che è stato analizzato, quando arrivano le ferie, si innesca un vero e proprio cortocircuito emotivo che trasforma la spiaggia da un luogo di svago a fonte di profondo stress. Il 46% delle persone non si sente a proprio agio all'idea di mostrarsi in costume.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
3: Company Caffè.
1: Radio Company, Company Caffè.
3: Company Caffè.
4: Apri

caffè. Ciao a tutti e benvenuti. Vi volevo raccontare una cosa, lo dico soprattutto a te se magari mi stai ascoltando da qualche minuto. Sei qui per la musica bella di Radio Company della domenica sera. Allora, tra poco c'è un appuntamento voluto, pensato dal nostro Mauro Tonello, che si chiama Listen and Translate. Che cosa accadrà? Tra poco ti racconterò qualcosa di più di una canzone che poi ascolteremo insieme, leggerò per te anche parte del testo di questa canzone e ti posso garantire che la canzone di questa sera è molto intensa, molto avvolgente, ma quello che c'è dietro ti posso garantire che io onestamente non me l'aspettavo, non me l'immaginavo che in qualche modo ci fosse anche qualcosa di autobiografico. Tutto questo ve lo racconterò tra un po' quando entreremo nel nostro Listen and Translate. Adesso con noi Spice Girls.

0: Company Caffè. Listen and Translate.
1: Company Caffè. Listen and Translate. Che cosa vi racconto questa sera della canzone protagonista scelta per noi dal nostro Mauro Tonello? Intanto vi dico che è una ballad struggente pubblicata nel 2011. Un brano che tra l'altro è parte integrante della colonna sonora del film Twilight, la saga di Twilight. Vi dico anche che Bruno Mars, visto che lui è il protagonista stasera, dichiarò che per lui la saga di Twilight è sempre stata una sorta d'amore a tinte scure. Il brano che ascolteremo tra un attimo, diciamo, è molto distante dalla musica di Bruno Mars, dove ci sono atmosfere solari tipiche delle grandi hit di Bruno Mars. Protagonista è la pioggia, che diventa anche il simbolo del vuoto. Nella trama della canzone c'è anche la difficoltà del protagonista di farsi accettare dai genitori di lei. E vi dirò di più, perché Bruno Mars molto tempo fa disse: è una cosa che mi ha riguardato, perché anch'io mi sono ritrovato nella condizione molto tempo fa di non essere accettato dai genitori di quella che io volevo diventasse la mia fidanzata. Vi leggo un po' del testo di questa canzone. Hanno paura di qualcosa che non posso capire, ma non sanno che io sono accanto a lei e io le voglio tenere la mano. Bruno Mars, It Will Rain.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Company Caffè, buonasera amici, benvenuti. Conoscenti Foolish, io rido già perché adesso, da adesso in poi, tra poco, parleremo di città bollenti, ma non parleremo di tempo, di clima, no. I trend emersi dai dati dell'estate, di quest'estate, rivelano dinamiche chiare sull'infedeltà e sui flirt in Italia. Restate con me perché tra poco ci divertiremo, saluteremo la città di Torino, le città di Bergamo, di Verona e anche la città di Vicenza. Tra poco, dai, scherziamo, giochiamo un po' insieme con Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Sport.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.
1: E se mai visto piangere

Pinguini tattici nucleari, stasera con noi con Pastello Bianco. Allora, siete pronti? Le mappe dei tradimenti estivi elaborate dalle principali piattaforme di incontri extraconiugali come Ashley Madison vedono una forte concentrazione nel nord Italia, lo sapevate? Eh sì, te l'aspettavi? Sì, lo immaginavi? Sì. Allora, tieni pronto. Mi raccomando, amici, non litigate in macchina mentre ascoltate queste cose che vi sto raccontando, va bene? Allora, salutiamo gli amici di Vicenza, si conferma la capitale italiana delle scappatelle estive, consolidando il primato già ottenuto in precedenza. Amici di Vicenza, ciao! Salutiamo Verona e Bergamo, completano il podio delle città con la più alta densità di iscritti in cerca di flirt, ovviamente su piattaforme dove si cercano incontri. E a Torino come va? Ciao amici di Torino! No, so che siete in molti ad ascoltarci in DAB. Rappresenta una delle novità della classifica delle città più bollenti di quest'anno, posizionandosi al 19° posto a livello nazionale a causa dell'incremento dell'uso di app di dating e di social dove si vanno a cercare persone.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

Company Caffè con Prince con noi stasera. Ho ancora un po' di cose per voi. Parliamo di città bollenti stasera. Sì. Allora, cosa intendono gli italiani per tradimento, visto che parliamo di questo? Il concetto di infedeltà sta cambiando radicalmente secondo i dati che sono stati di recente analizzati nel report sull'infedeltà in Italia. Allora, lato fisico, il 94% degli italiani considera il rapporto sessuale con un'altra persona come tradimento certo. 94%, quindi quasi la totalità. Poi quasi 9 italiani su 10 includono ormai nella definizione di tradimento anche i baci, i flirt espliciti online o dal vivo. Ah, parliamo di pentimento. Ti sei pentito? Ti sei pentita di aver tradito? Solo il 41% di chi cede alla tentazione, di chi tradisce, dichiara poi di pentirsi dell'azione commessa, e se lo dice mi sono pentita, in realtà non è vero.

0: Ma com'è che è già passato tutto questo tempo stasera? Non lo so, io ho la sensazione che sia volato questo nostro appuntamento di stasera. Vi ricordo un po' di cose, questa è Radio Company, stai ascoltando Company Caffè ogni domenica sera tra le 8 e le 23. Potrai riascoltare questa puntata tra qualche giorno, ma online trovi tante puntate di Company Caffè, perché Company Caffè è anche in podcast. Di che cosa abbiamo parlato stasera? Di Rama. Abbiamo salutato anche la bellissima, bravissima professionista che lo affianca nel video di Cabana, che è Stella Maia. E poi successo travolgente per Olly. Cos'è successo a Genova? Mamma mia, incredibile. Cercate online i momenti dei vari concerti di Olly a Genova, perché si rimane senza fiato. E poi estate 2026, infedeltà, flirt, città bollente in tutti i sensi. Abbiamo visto dove si tradisce di più, in vetta, Vicenza, si conferma la capitale italiana delle scappatelle estive, consolidando il primato già ottenuto in precedenza. Bravi, complimenti. Un grande abbraccio a voi da Tanita Ferrari, dal nostro Mauro Tonello, Stefano Bosca, Fabio De Magistris, e un saluto veramente molto affettuoso al nostro Antonello Danieli. Vi lascio questa sera, cari amici, con un grande abbraccio. Sono Tanita Ferrari, vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera, che è di Frank Salvadori a proposito di infedeltà. Queste sono parole sue. Quando due si lasciano, è sempre colpa di tutti e tre.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Festival. Let's go!
1: Comoro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina passata poco anche alle 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJM, il nostro Martino, la console. E da adesso, per i prossimi 60 minuti, come dico sempre, grande musica marcata anni 70 e 80. Partiamo veramente alla grande con High Stepping Blessing Fella di Love Unlimited. Troviamo anche Bray Park Jr. con It's Time to Paranoid, Firefly, produzione tutta italiana con Love Is Gonna Be In Your Sight.
0: 80 Festival. Let's go!

0: E Johnny Firefly da Vicenza con questa Love is Gonna Be in Your Side. Ray Parker Jr. Senza Radio in questo caso con It's Time to Party Now, Love Limited. Tra un po' ritorniamo sopra noi degli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Mauro Tonelli.

0: degli anni 80, protagonisti con l'80 Festival la domenica mattina. Salve a tutti, ancora buona giornata da Mauro Tonello, buon weekend. Salutiamo anche gli amici che passano il weekend fuori porta o magari più fortunati, ce ne sono già che stanno iniziando le loro vacanze dell'estate 2026. In qualsiasi caso, buona compagnia con noi della Company. Ripartiamo con gli ABC dall'Inghilterra con The Look of Love, e subito dopo loro, protagonisti di un grande concerto a Lucca, se non erro, in Toscana, e i Cure con Close to Me.
1: 80 Festival.

0: Cure con Costumi e gli ABC The Look of Love nel nostro 80 Festival. Barry White, la voce inconfondibile di questo grande artista degli anni 70, con Live Music Play and Retro Connection, sempre da quegli anni, con More, More and More.
1: One ticket please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Andrea True Connection, passato da pornostar poi anche cantante, con questa Morgan, the hit degli anni 70, prima ancora Let the Music Play, la storia della musica con Barry White. Piccola pausa, pochi minuti, fermi, torniamo noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company, la domenica mattina c'è l'80 Festival, protagonisti nuovi degli 80 come Rotonello che mi pare in questo istante, e ripartiamo con un pezzo completamente strumentale, lo ribadiamo anche insieme quest'oggi, Nova Career e gli In Deep, il loro primo grande singolo, Last Night DJ, Save My Life.
1: 80

L'altra notte un DJ ha salvato la mia vita per gli In Deep nel nostro 80 Festival e Innova, risentito con Real. Ora c'è lui, la Italo Disco di Brian Hines con Talking to the Night.

0: pezzo molto amato per chi segue la musica afro del Fuego, e prima ancora invece Brian Eyes, l'Italo disco che noi amiamo sempre moltissimo, e la sua Talking to the Night. Tra poco gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio

0: Siamo giunti così alla fine del nostro 80 Festival di domenica mattina. Noi degli anni 80 riponiamo i dischetti nel nostro sacchettino. Da Mauro Tonello tutto, grazie a GM che ha mixato i successi marcati anni 80, il nostro Martino. L'appuntamento è a questa sera per chi vorrà alle ore 17 per 80 Festival Short. In arrivo ora invece Stefano Ferrari, la sua Company, i pezzi più suonati questa settimana su Radio Company, subito dopo lei, Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.

Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.